chica. Neluaka mi avatengi chica. Neluaka, neluaka, neluaka. Neluaka mi avatengi chica. Ti sabtu

Quelli che la liga la mappa, sì. Ogni che pizza la fatta, vabbè. Perché se pacchetto, pacchetto, pacchetto, se pizza ganata la gatta, uke Marpol, la pipa se trancò. Parece che le falta aceite, se motor. ¿Y qué fue? Ni si tena, con tanta chapa, va a serle ranking.